0: Encarnar Pochi in Camino, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitua iluita.
2: Kanunga peleke lengaro.
3: Yeah, yeah, sangasa. No rube na jiruli.
1: Oya la ya, oya. Oya la ya.